0: musica urbana.
1: Le metto alla gialle, le metto alla
0: picciola. Un espacio.
1: Madre soltera, sì, come lì.